0: hay un cambio haciendo el sonido.
1: Let's check the level.
2: Una cassetta, un pezzo di basura. Metti alla mia. Tieni algo di resino?
3: Che so?
4: Dove vi tengo?